State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Ciao, sono Roby Margherita da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Buongiorno, buongiorno, è lunedì 5 ottobre 2026. Come vedete, anche quest'anno sta andando verso la fine, 5 ottobre, 2 mesi e 20 giorni a Natale, insomma, che volete? E siamo qui anche oggi. Buongiorno con le nostre rubriche, con le nostre poesie, le vostre telefonate al 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. E siamo in questo undicesimo anno ormai inoltrato da un mese, quindi siamo qui, siamo qui, siamo qui. E naturalmente si parte con il saluto delle radio, come al solito. E poi avremo anche le vostre chiamate e tutto il resto. E allora andiamo con il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio con Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: non è la signora lei. Noi non siamo dei signori, sono le 4 4:39 e 30 secondi. Andiamo a fare i nostri saluti mattutini prima che poi ci mettiamo a chiacchierare con Marco. E quindi salutiamo ATM Trenord, Bima Eyes, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto e poi anche la nostra Celeste, che oggi si è svegliata alle 4:32. Buongiorno Celeste. E salutiamo anche il nostro amico Francesco, che non c'è più ma ci veglia da lassù. Salutiamo anche Simona, che ce l'ha segnalato, e salutiamo la nostra amica cara Stellina, che anche lei è nel firmamento a proteggerci, almeno speriamo, per questa situazione. E allora andiamo subito a sentire i consigli di Marco Roma di stamattina, chi è nato, chi non è nato, eccetera eccetera. Perché non parte? Non parte.
1: Gruppo. Messaggio vocale.
0: Non era partito.
1: Messaggio vocale. Durata 18 secondi. Ecco, messaggio ecco vocale. Qua. Durata 14 secondi.
2: Tanti auguri a Kate Winslet e Daniel Baldwin. E ricordiamo Gigi Sabbani. Ah. E ricordiamo Ciccio Grassia da Marco Roma. Auguri a voi.
0: Secondo pensiero.
2: Buongiorno. Veramente. Io vorrei dedicarti tante cose che non so più e non mi vengono più nella mente, ma te le vorrei dedicare perché ti chiamo tesoro. Da Marco Roma, buongiorno!
0: Era questo il saluto di Marco Roma.

0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siamo fermi oggi o siamo in viaggio ancora?
1: No, siamo in viaggio. Però tutto tranquillo, vedi? Sì. Ma nemmeno si sente.
0: Ah, infatti sì, non si sente niente. Del viaggio no. Non si sente niente. Allora...
1: Viaggio, tranquillo, sono partito pure un po' prima, forse, secondo me.
0: Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È lunedì 5 ottobre. Oggi alle 6.02.03 manderemo la replica della trasmissione avuta con
1: Sossio Ruta.
0: Ecco, quindi chi non l'avesse sentita mercoledì scorso, che l'avevamo fatto intorno alle 15.30.
1: Sì, sì, sì. In questi giorni è stato, sabato, è stato dalle vicino da me, insomma.
0: Ah, ecco.
1: Perché è stato chiamato in un centro... benessere nuova che hanno aperto, inaugurazione, e hanno chiamato lui come ospite.
0: Ah, vedi.
1: Sì.
0: Bene, sì, sì. Invece noi diciamo chi avremo mercoledì sera alle 20, questa volta abbiamo una sola, non sempre due, anzi è un caso.
1: Sì, stavolta una sola. E avremo dopo tanto una donna.
0: Sì.
1: Di solito sono per uomini.
0: Vabbè.
1: Quindi è come capita, insomma. È una regista.
0: Sì. E si chiama?
1: Sceneggiatrice.
0: Sceneggiatrice.
1: Sasha Alessandra Carlesi.
0: Quindi Sasha Alessandra Carlesi, mercoledì alle 20, ad ore... a 20 di sera. Quindi, insomma, avremo questa signora. Bene, la canzone... c'è oggi Damiano, sveglio, dorme?
1: No, non mi ha proprio chiamato, niente.
0: Niente, vuoi provare a vedere?
1: Né ieri né l'altro ieri l'ho sentito.
0: Vuoi provare a vedere se sveglio?
1: Provo.
0: Proviamo, dai. Se
1: aspetta.
0: Dorme.
1: Oh,
2: sì.
0: Se dorme, dorme. Se sveglio, sveglio.
2: Sì, sì, sì.
3: 3, 9, 3, 8, 9, 1, 8, 6, 5, 7, 6.
1: Beh, vediamo un po'. Chi era il giorno di riposo suo? È stato.
0: Ah, ecco, quindi.
1: Penso che.
3: Voce non attiva.
1: Vediamo se risponde. No, no,
0: niente. Già,
1: magari... no, cioè l'ho aggiunto, il telefono gli sta squillando, solo che bisogna vedere. Eccolo. Con grande onore, Damiano.
0: Buongiorno, alle 4.45. No, 4.44.
1: Anche se è sparito da sabato, io l'ho aggiunto.
0: Eccolo qua.
4: Ma buongiorno.
0: Ma buongiorno. Si è riposato un po', dai. Si è riposato sabato e domenica, come tutti. Dai.
4: No, ha lavorato pure sabato.
0: Hai visto? Ha lavorato anche sabato.
1: Sabato mattina fino alle 2. Ah, no, no, ma no, veramente mi ha chiamato lui, sì. Mi ha chiamato, io facevo il cambio di stagione invernale e non gli ho risposto. Sì, ah, ecco. E poi gli ho mandato un messaggio, però.
0: Vabbè. Allora, oggi,
1: ma ieri è sparito.
0: Oggi è lunedì 5 ottobre. Il pezzo di questa mattina, se poi volete andare a Tor San Lorenzo da Marco con il camion con cuoricini e vi dà un omaggio, è da indovinare?
4: 3 pezzi, 10
1: allora.
4: Euro. Un limone e un omaggio.
0: Ah, il limone e un omaggio.
1: Sì, sì, sì, un limone.
0: Allora, il pezzo...
1: è una visita al Vaticano in omaggio con il Damiano.
0: Con Damiano una visita al Vaticano.
1: Allora, la canzone è uscita da poco.
0: Ah, allora...
1: no, io lo faccio apposta che tu non lo indovini. Le ali.
0: Le ali.
1: Sì, le ali.
0: Fausto.
1: No, no. Non è Fausto. Dai, ti aiuto, uomo.
0: Sì.
1: E... nell'ultimo album.
0: Ultimo?
1: No.
0: Penultimo?
1: Nell'ultimo album. No, no, no, nemmeno.
0: Le ali. Oh, Giorgia.
1: Penso una sessantina d'anni.
0: Sessantina d'anni, poi detto,
1: 62. Uomo,
0: che dico
1: penso di sì, ormai ce l'ha.
4: Ma Vasco?
1: No, non è Vasco. Ah. Perché Vasco c'è una 75.
4: Chi c'è? Ligabue.
1: No.
0: No, Ligabue. Non è Ligabue.
1: No, sempre uomo. no? Sempre uomo.
4: Ma che caspita,
1: sempre vuoi? Uomo.
0: Che può essere?
1: Ma sai che penso? Non so se ha fatto mai Sanremo. Forse sì. Non lo so, comunque è molto, cioè, un cantante famosissimo. Lui ha la sua strada musicale, il suo percorso suo.
0: Biagio Antonacci?
1: No.
0: Vabbè,
1: l'indovinello che ti posso dare, ti do l'indovinello grande.
0: Sì.
1: Ti do un aiuto grande, un aiuto.
0: Sì.
1: Allora, l'aiuto sarebbe che nell'ultimo album di Eros Ramazzotti, Eros ha cantato la canzone con lui. Lo ha voluto nel suo album.
0: Non è che mi aiuti tanto, che Ramazzotti
1: Che Alicia Keys.
0: ma tu c'hai tutto.
1: Ha voluto anche lui.
0: C'è tutto scritto lì. Chi...
4: Ah, aspetta, hai detto ho cantato con Ramazzotti.
1: Sì. Cantato con Eros.
0: Cantato
1: tutto. Le sue canzoni le abbiamo cantate tutti perché. Cantava, ha cantato anche Tormentoni, ha fatto Festival Bar. L'hanno fatto tutti Festival Bar, però non tutti.
0: È l'enigma del 5 ottobre.
1: Cantanti maschi, bravi in Italia. Chi c'è?
0: Sono tanti, non è che sono...
4: Ma Neck?
1: No.
4: Neck?
1: No, Neck no.
0: Neck con
1: potrebbe avere la stessa età, potrebbe avere.
0: Con Neck.
1: No. Neck no. Potrebbe avere la stessa età.
0: E allora.
4: Caspita.
0: Caro Damiano.
1: Allora ti do un altro aiuto?
0: Sì.
1: All'inizio proprio della sua carriera ha cantato in coppia e poi lui si è separato subito, però. Ha fatto qualche canzone di tormentone veramente. E si sono separati subito. Lui ha fatto tutto il percorso da solo musicale.
0: Pezzali?
1: Bravo. Ti ho detto quasi tutto.
0: Se non mi dicevi questa cosa della coppia e poi si è separato, l'ho pensato. Dico.
1: Allora, Max Pezzali,
0: Leali. Chissà se la signorina me lo trova.
1: Leali.
0: Max Pezzali, Leali.
1: Vediamo un po'.
2: C'è la pazienza.
0: No.
2: Correremo assieme.
0: Mi ha trovato la cura.
1: La cura.
0: Max Pezzali, Leali. Abbiamo cercato la cura noi.
2: Eravamo giovani.
0: Eccolo sì.
1: Eccola. Da poco, nuova.
0: Allora ci sentiamo dopo le 5 e un quarto. A tra un po', ragazzi.
1: A dopo, ciao Damiano.
0: Ciao.
1: A dopo.
2: A metà, tra paura di sbagliare e bisogno di scappare per non sentirci piccoli.

0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene. Non mi voglio prendere meriti che non ho, non sono dottore, ho un semplice diploma di geometra.
0: Va bene, e allora dunque geometra, intanto per me che sono da Milano tra l'altro, perché appunto sono un giornalista di Radio RVD che opera da Milano, vero? Quindi insomma per me Rovigo e la sua zona è un po' particolare. Ariano nel Polesine, come si fa ad arrivarci? Ecco, se io volessi venire a trovare, mettiamo l'ipotesi, come faccio?
1: Le consiglio di venire in macchina.
0: Beh, pensi che sono cieco, allora, insomma, mi farò accompagnare. Vabbè.
1: Allora deve farsi accompagnare.
0: Mi faccio accompagnare, perfetto.
1: Perché non, per carità, ci si arriva anche con i mezzi pubblici, però è una cosa, diciamo che il nostro territorio non è proprio, ecco, propriamente ben servito da questo punto di vista.
0: Quindi la
1: arriva fino ad Adria.
0: Ah, Adria, sì, che è vicino.
1: Da Adria, che è un po' il comune principale dell'area del Delta del Po.
0: Sì.
1: E dopo da lì serve un pullman per arrivare fino ad Ariano. Durante il periodo scolastico i servizi con i bus ci sono.
0: Sì.
1: E se dovesse capitare qui durante l'estate sarebbe più problematico, insomma, c'è qualche bus, c'è, ma orari insomma abbastanza improbabili.
0: Ecco, quali sono le cose, perché io o chiunque di noi dovrebbe venire almeno una volta nella vita ad Ariano nel Polesine? C'è qualcosa di particolare che ci può attrarre?
1: Allora, guarda, sposto un po' il tema.
0: Il baricentro.
1: Ragionando sicuramente su Ariano, ma lo farei più sul Delta del Po, perché Ariano nel Polesine è uno dei 9 comuni che rientrano nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Siamo alla foce del grande fiume. Il nostro comune è interessato in maniera significativa perché c'è da noi l'inizio proprio del delta, quindi la prima diramazione quando il Po di Goro si stacca dal corso principale del Po.
0: Sì.
1: E per 50 chilometri corre, costeggiando appunto i confini comunali, fino a raggiungere il mare, stando al confine con l'Emilia Romagna. Quindi siamo bagnati dal Po di Goro da un lato. Siamo su un'isola, è un termine strano.
0: Sì.
1: da
0: concepire,
1: da spiegare, perché siamo in terraferma, è un'isola in terraferma, ma di fatto siamo compresi fra 2 o 3 rami del Po, e quindi questi rami del Po di fatto circondano tutto il nostro territorio. Nell'isola di Ariano, per dirle, ci sono 3 comuni, il nostro, Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po.
0: Ecco. Nel comune insomma ci sono delle attrazioni, c'è qualche monumento particolare per cui si può venire a visitare qualcosa?
1: Come no? Allora abbiamo intanto va detto che siamo una terra giovane, perché è stata costruita dal fiume, ma in una terra giovane che in gran parte dei casi non ha più di 2000 anni, noi abbiamo degli insediamenti romani e preromani che arrivano fino al VI secolo avanti Cristo, perché dalle nostre parti passava una strada consolare romana, la via Popiglia, che partiva da Rimini e arrivava fino ad Aquileia. Nella località di San Basilio, che era diciamo il centro abitato allora sulla linea di costa, pensi un po', e oggi sì, dista dal mare 25 chilometri, quindi questo fa capire quanta terra, quanta cosa ha portato giù il fiume, insomma, in questi 2000-2500 anni. E oggi si possono vedere degli scavi aperti che sono sempre visitabili, e un bel museo che mostra l'evoluzione del nostro territorio. C'è una chiesetta romanica che è stata costruita su una duna fossile, e poi durante, se uno ha anche la fortuna di capitare qui quando ci sono gli studenti delle università di Padova e di Venezia che stanno scavando, perché è un'area veramente che riserva ogni anno sorprese nuove
0: archeologiche,
1: sì, è proprio un'area archeologica, e c'è la possibilità di vedere, di sentire insomma il racconto degli archeologi con gli scavi aperti, perché sono opportunità che vengono date alle comunità locali, agli abitanti del nostro territorio, ma anche ai turisti che capitano qui in quel periodo in cui ci sono gli studenti che stanno scavando.

0: quindi direi che San Basilio è sicuramente, da un punto di vista turistico, l'elemento che ha maggior attrazione nel nostro comune. Poi il centro, anche quello ha sicuramente di bello da mostrare, ha una bella piazza che si affaccia sul Po, sono attorniata da palazzi in stile estense,
1: sì,
0: perché non siamo sul confine con l'Emilia Romagna, ma nella storia il territorio del comune di Ariano era sotto il dominio degli estensi, mentre l'altra parte del delta invece era sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia.
1: Di Venezia, ecco. Quindi,
0: e quindi insomma anche lì c'è, tra i palazzi, la chiesa, e poi c'è la Santa Maria in Punta, che è questa piccola gemma che è proprio il punto dove il fiume si dirama e dove i due paesi separati di un tempo, uno si chiamava Santa Maria e l'altro La Punta, non si sono riuniti, è stata abbandonata La Punta perché era tutta in Golena. Golena è una zona, una cassa di espansione del fiume, e ogni volta che c'erano le piene veniva allagata, per cui tutta quella zona, insomma, da partire dagli anni 70, 80 al massimo, insomma, è stata completamente abbandonata ed è rimasto un angolo naturalistico molto, ma molto bello.
1: Bene, la festa patronale quando c'è, Sandro?
0: È il 7 di agosto, si chiama San Gaetano.
1: C'è qualcosa di
0: sarebbe.
1: San Gaetano. C'è qualche piatto particolare di questa vostra zona o come il Polesine in genere?
0: Oddio, nella zona del mare un tempo avevamo gli spaghetti e le vongole, ma adesso vongole sono in crisi per colpa del granchio blu. C'è una tradizione di salumi fatti in casa, c'è una ci sono dei piatti con il sugo d'anatra che vengono fatti, perché diciamo è un paese caratterizzato da famiglie contadine, quindi tutto quello che in campagna un tempo si poteva fare sono diventati un po' i piatti della tradizione.
1: Certo, invece come accessibilità anche per i disabili, cioè io non dovrei avere difficoltà a poter venire nel vostro, in Ariano, nel Polesine, sicuramente c'è ricettività anche, ci sono allora, ristoranti.
0: La ricettività non ce n'è molto, ci sono dei bed and breakfast comunque che pian piano si sono strutturati, esatto, sta crescendo, il turismo del Delta ha fatto sì insomma che diverse belle abitazioni diventassero anche bei
1: punti per
0: da un punto di vista della accessibilità le direi di sì, senza problemi. Vabbè, come comune abbiamo anche approvato da poco il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e che per carità alcune cose sono sicuramente da fare,
1: e qui è partito un applauso
0: così, però certo, diciamo che a parer mio siamo messi abbastanza bene. È ovvio che dirlo a parer mio e detto magari a parer suo, che magari vive invece questa cosa, potrebbe darci parecchie più soluzioni rispetto a quelle che io posso vedere, insomma, nel senso che l'attenzione c'è da parte di chi ha studiato il piano,
1: certo.
0: Chi poi si muove dopo si trova alle volte invece degli ostacoli che magari noi proprio non vediamo
1: per motivi proprio tecnici, nel senso che ci vuole proprio la persona,
0: anche perché no, perché sì.
1: Bene, è stato gentilissimo, rimaniamo così, Sandro, che nel futuro, casomai avete qualcosa di nuovo da raccontarci, avete il mio numero e noi vi richiamiamo e così rifacciamo qualche altra trasmissione, va bene? Intanto vi auguro una buona giornata e a risentirci a presto. Grazie a Sandro Vidali, grazie a Sandro Vidali del comune di Ariano nel Polesine. A presto.
0: Saluti, arrivederci.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Andrea Pinto, poeta e cantautore. Scrivo testo e musica delle mie canzoni e cerco il peso delle parole in un panorama spesso orientato solo sull'immagine. La mia musica è di sostanza sociale e politica, come il pezzo che vi propongo, che auspica un risveglio delle coscienze in un mondo assuefatto al diktat delle verità di comodo. Potete trovarmi in Google e sui social digitando Andrea Pinto poeta o cantautore. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Risveglio.

di Disability International Radio. Sono Claudia Cannestraro. Ho la passione della musica fin da quando ero una bambina. Canto da sempre nei cori parrocchiali e da circa 3 anni faccio parte del coro polifonico Maria Santa Rosiello. Da 2 anni faccio parte anche dei cori riuniti della provincia di Viterbo, della provincia nord di Viterbo. Studio musica e canto. Mi piace cantare, mi piace fare anche le serate, faccio i concerti con i cori. E ora vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Tornare a vivere. Buon ascolto e un saluto.

0: Diamo il buongiorno al capitano. Buongiorno capitano, come va?
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Ecco, in questo lunedì 5 ottobre abbiamo un po' di eco. Non sappiamo perché abbiamo l'eco stamattina. Abbiamo un po' di eco, capitano.
1: Stamattina. No, sono solo, no, non c'è nessuno.
0: Non c'hai eco.
1: Ecco, non c'è, vedi domani.
0: Ah, eccomi. Ecco. Non c'è eco.
1: Ecco.
0: Se è cieco, non c'è eco. Ah, se c'è cieco, non eco.
1: Se è cieco, ma non c'è eco.
0: Ecco, allora vediamo di sentire anche Marco. Vediamo se riusciamo a sentire anche Marco.
1: Marco
2: 5-4. Premi il tasto home. Mostra notifiche. Premi il tasto home. 5-14. 5-14. Premi il tasto home. Pulsante.
0: L'ho premuto il tasto home. Chiamami Marco, però.
2: Marco Roma. Avvia videochiamata. Avvia chiamata con Marco Roma. WhatsApp, ecco, riconoscimento schermo, attivo. Riduci finestra, stai chiamando, voce non attiva.
3: Indietro.
0: Dovrebbe arrivare Marco.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
4: Benissimo.
0: Siamo qui. C'è anche il capitano.
4: Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno, ciao Marco.
0: Eccoci.
4: Come va? Allora, devo in diretta chiedere scusa a Giovanna, perché ieri, prima, è stato tutto il tempo, ci ascoltava, io non ho nemmeno salutato.
0: Cioè, ieri venerdì?
4: Adesso, prima, tutto il tempo, dalle 4.40 fino alla chiusura. De Max e Pezzali, lei ci ascoltava, però.
0: Mannaggia, allora salutiamola adesso. Salutiamola adesso.
4: Sì. Adesso è il mio fianco.
5: Buongiorno.
0: Ah, ecco, cioè... ecco, ascoltava, però non, forse il capitano è caduto.
4: È caduto il capitano, sì, è caduto.
0: Ma non
4: sentito, so. tu.
5: Sì. Oh,
0: eppure siamo vicini col capitano, non è che è lontano la linea del capitano, potrebbe venire direttamente.
4: È vero, al stesso palazzo.
0: Sì, vabbè, adesso chiamerà di nuovo allora. Capitano richiama perché se è caduta la linea...
4: Oggi c'è un assistente.
5: L'assistente del caffè, del lunedì.
0: Ah, l'assistente Giovanni. Anche con te abbiamo un po' un eco, però non sappiamo come mai.
4: Sì, perché sono via voce.
0: Ah, vabbè. Allora...
4: Forza?
0: No, va bene. Vedremo adesso se ci chiama nuovamente il capitano. Allora, intanto che fate il primo giro di caffè, che brano mandiamo?
4: Allora, mandiamo, abbiamo detto che tesoro che sei.
0: Che tesoro,
5: sì,
0: che sei.
4: Antonello Venditti, che tesoro che sei.
0: Sì, allora, perfetto. Antonello Venditti, che tesoro che sei. Però prima rimettiamo in linea il capitano.
4: Sì, ti sento che ti sta chiamando, tanto squilla.
0: Eccolo qua. Capitano, che è successo?
6: Capitano, che è successo?
0: Sta la linea.
1: Non lo so, oggi non c'è feeling con le comunicazioni.
0: Non c'è filo con le comunicazioni. E va bene, allora abbiamo deciso di mettere un brano di Antonello Venditti, che tesoro che sei.
1: Chi è che se lo vendette?
0: No, Venditti.
1: Io vedo che è una cosa a futuro,
0: che è stata venduta.
1: Lo venderai.
0: Che tesoro che sei, Antonello Venditti, da Marco
1: che tesoro,
0: per Giovanna.
1: Che tesoro,
0: Vediamo se arriva.
1: Ma da Giovanna c'è la canzone di, come si chiama, Pino Daniele.
0: Pino Daniele, quale? C'è il fatto che poiché vende, però sai che non ci ha mandato il brano la signorina, il software.
1: Come mai?
0: Che ne so, cacciate, che tesoro che sei, Antonello Venditti.
1: Venditti era venduto, perciò Venditti.
0: Beh, strano che non ce lo manda. Non ne vuole sapere.
1: Non ne vuole sapere.
0: No, non ne vuole sapere stamattina.
1: Eugenio Bennato.
0: Non,
4: proprio... Alexa, che tempo fa a Milano?
0: A Milano piove.
1: Il tempo a Milano 1:60.
4: Ah, a piove?
0: No, assolutamente no.
4: Ah no, qua da noi arriva, domani.
0: Mm-hmm. Da voi arriva domani la pioggia?
4: Sì.
1: Sotto la pioggia?
0: E invece noi abbiamo problemi con il software che non manda i brani stamattina.
1: Noi abbiamo una temperatura mite.
0: non ci manda nessun brano.
4: Vincenzo, sei sulla nave?
0: No, sulla nave, Vincenzo, sulla nave.
1: Sono in franchigia.
4: In franchigia. Ah, te lo dico io, sei sulla tua poltrona.
1: No, sono in... Quello potrei anche dire, ma poi dovrei uccidere.
4: Sei sdraiato sul letto.
1: La mia stanza dal pavimento in legno. Giuseppe, ma la stai scrivendo questa canzone? O...
0: No, veramente. Veramente c'è il problema che il software non manda la...
1: Ah, allora va bene, la cantiamo noi, dai.
0: Allora, vediamo se la riusciamo
1: La cantiamo noi.
4: Che tesoro che sei, quando mi guardi.
1: Dammi il là, che io ti do il do.
4: No, dammi una nave, che ti darò un timone.
0: Allora, vediamo se la riesco a trovare sul
1: dammi
0: software.
1: Se non vuoi un attimo di requie, procurati una nave o una donna. Non ci sono fonti di maggiore preoccupazione.
4: Oggi, visto che c'è il capitano, è il compleanno di Kate Winslet, del Titanic, la protagonista.
1: Il Titanic.
4: Film Il Titanic. Datemi un sole, datemi la luna. Una nave che cammina sull'acqua insieme al capitano.
1: È Giuseppe che vuole.
0: No, Giuseppe non trova. Ha trovato alcuni brani.
1: Cambia canzone, Giuseppe, cambia canzone.
0: Ci vorrebbe un amico.
4: Vai. Se no, uguale.
0: O se no possiamo.
1: Metti l'ultima canzone che è uscita di Mina.
0: Se no, amici mai.
1: Amici no, fra due donne, no, due maschi.
0: Amici mai. No, perché devo
4: sempre lui.
0: Devo resettare comunque il software, per questo mi serve
4: sì,
0: un brano.
4: È meglio.
1: Prendi allora, il master.
0: Andiamo con Amici mai. Eccolo qua.

0: Eccoci qua, allora siamo tornati, intanto ho rimesso a posto il software che gli ho chiesto di riprodurmi il brano, me lo riproduce di Che tesoro che sei di Achille Lauro. Evidentemente hanno una
1: cantata. Ah, sì, perché l'ha fatto Achille Lauro?
2: Ha cantato insieme a Venditti.
1: No, insieme.
2: Ecco perché.
0: Sì, cioè nella riparazione ce lo riproduce con Achille Lauro. Vabbè, comunque noi abbiamo ascoltato questo, quindi basta, un Venditti può bastare per il momento. Allora, vi ricordiamo che il mercoledì sera, 20 di sera, ci sarà Sasha...
1: Alessandra Carlesi.
0: Carlesi con noi, questa regista. E invece adesso abbiamo il capitano e parliamo...
1: Poi avremo grandi ospiti poi nelle settimane che verranno.
0: Sempre ogni mercoledì sera.
3: Sì,
1: avremo attori e attori famosi.
0: Che ha fatto ieri...
1: Avremo degli attori famosissimi, molto famosi.
0: Ecco. Che diceva il capitano invece? Ieri?
3: Ieri è stato San Francesco.
0: Sì, ieri è stato San Francesco,
3: è stata ristabilita la festa nazionale.
0: Cioè, nel senso che gli anni prossimi San Francesco sarà festa?
2: Sì, da quest'anno.
3: No, già quest'anno, è rosso.
0: Quest'anno era già...
3: Quest'anno è capitato di domenica.
2: È rosso, però è capitato di domenica.
3: Capito.
0: Però l'anno prossimo, che sarà forse di lunedì, probabilmente.
3: Lunedì, noi saremo in onda.
0: Se è festa no.
1: Come hanno scelto questa cosa per San Francesco d'Assisi? La storia di San Francesco d'Assisi.
0: Giusto. 800 anni dalla morte. Però no.
1: Certo, è sempre un modo per non lavorare, insomma, alla fine.
0: Ma hanno messo in Serie B San Giuseppe, per San Francesco adesso lo rimettono in Serie A. Com'è?
1: Hai visto?
3: San Francesco è mondiale.
1: Certo, c'è Francesco Totti, quindi ottavo re di Roma.
0: Però anche San Giuseppe, insomma, il re dei falegnami.
3: San Giuseppe mi teneva a chiaro.
1: Anche pure Giuseppe, sì, Giuseppe.
3: Quello ha fatto il Candido delle creature.
0: Ecco, una volta San Giuseppe e San Francesco, ai tempi miei, quando si andava a scuola, era festa tutte e due le date. Invece adesso nessuna.
3: A me San Giuseppe è stata sempre festa, perché mio padre si chiamava Giuseppe e mia mamma si chiama Giuseppina.
1: La festa del papà, quelle zeppole.
0: Sì, però...
3: È la festa nazionale a casa mia.
0: Vabbè, però è stato posticipato poi alla domenica.
1: Sì, è vero.
3: Per noi a bordo San Francesco, San Giuseppe. La nave camminava sempre.
1: La nave cammina sempre.
3: Voi terrestri che fate sempre queste feste così.
1: Terrestri. Lui si considera un marziano perché stava sulle navi, capito? Un altro pianeta.
3: A noi sabato e domenica erano come il lunedì e il martedì.
0: Ecco.
1: E come nei miei mercati, stessa cosa. Pure Giovanna. Lei, le dottoresse non si fermano mai.
3: A noi, l'unica cosa che si contava come compensativo. Allora era una.
0: C'era. Questione più. Economica in più,
3: esatto, ma il lavoro era uguale sabato domenica,
0: non cambiava niente.
1: Beh, certo, dipende dai tipi di lavoro, insomma.
3: E domenica fermiamo la nave e aspettiamo il lunedì, che dici?
0: C'è chi domenica vuole fare il viaggetto invece.
3: Oppure lui agosto fermiamo, navighiamo perché andiamo in ferie.
0: Vabbè, ma le ferie sono praticamente...
3: Oppure, chiudiamo lo stretto di Hormuz, cioè ci facciamo il giro un momento dell'Africa.
0: Così ha detto Trump, chiudiamo lo stretto di Hormuz.
3: Oppure passavamo il canale di Suez, ci andavamo per Gibilterra e ci facciamo un momento tutto il giro. Oppure facciamo il canale di Panama.
0: Panama
3: Canale.
0: Allora, abbiamo distribuito il caffè intanto,
1: Giovanna? Veramente no, ce l'abbiamo preso io e Giovanna il caffè, adesso.
3: Oggi non si
1: e tra poco distribuiamo il caffè.
3: Pane di caffè.
0: Il pane e...
1: Caffè Lavazza Rosso.
3: Oggi hanno dato il caffè, quello là nel cioccolatino lì, come diciamo. Pocket Coffee.
1: Noi diamo anche quello, anche il caffè, un cioccolatino, un Pocket Coffee.
3: No, da quanto tempo non mangio un Pocket Coffee?
0: Vabbè, E voi sarà un anno o due?
3: Io secondo me quando avevo il bar non mangio un po' che coffa,
0: quindi vuol dire 20 anni fa.
3: Io il 2000 il bar quando 2003 fino al 2005 anni 2008 2007 non mi ricordo.
1: Buoni bravo che coffa,
3: poche coffe la Ferrero portava tutti, poche coffe Moscerì Ferrero Lucci.
1: Tutti buoni, sì, però poi il coffee non lo aspettavo, aveva il sapore.
3: Il Kinder Bueno!
0: Il Kinder Bueno era quello del cicce brufoli.
1: Io quanti l'ho mangiati.
3: Il Kinder Bueno, poi faceva quello estivo, uscì quello bianco.
1: Sì, sì, ma i Kinder Bueno in 3000 modi l'hanno fatto.
3: L'ovetto Kinder e d'estate faceva il
1: Kinder fino a... A 6 mesi fa c'avevo tutto nel frigo, solo la Kinder c'era.
0: Ah.
1: Poi ho scelto di non mangiare più cioccolato.
3: E infatti poi andate in depressione, quanti anni è durato?
1: Sì, mamma mia.
0: Depressione.
1: È brutto proprio brutto.
3: Ma noi perché piacciamo? Perché noi siamo Nutella!
1: La Nutella dentro casa ce l'ho sempre, non manca
0: tutta,
1: mai.
0: Tutta sta pubblicità per mandiamo un brano, ragazzi. Dico, noi facciamo la pubblicità.
3: No, ma noi facciamo la pubblicità. Ragazzi, è una delle cose al mondo, io mi ricordo, portavo i container in Cina,
0: sì,
3: la Ferrero, dove non è pubblicità, questo purtroppo ha fatto la storia.
0: Sì. La storia di Ferrero
1: mondiale.
3: I nostri grandi prodotti hanno fatto la storia, che poi come è nata questa cosa, perché c'era la guerra, il cacao costava. Allora noi
1: dice primo... tutte le noccioline che usa che... a minuto equivale al peso della Torre Eiffel. Il latte consumato al minuto è come tot delle cascate del Niagara. Cioè proprio uscita proprio una storia sulla Kinder al minuto di quanto cioccolato, latte, brucia, spreca, l'hanno associato, produce, l'hanno associato a cose storiche come le cascate del Niagara, il peso della Torre Eiffel. Immagina quanto produce al minuto.
0: Figuriamoci.
3: E quanta gente trova felicità in questa Nutella, non lo dicono.
1: Beh, la Nutella è Nutella, puoi comprare tanti tipi di cioccolate, ma il sapore della Nutella è...
3: È come la Coca-Cola, vogliono imitare, la vogliono fare, ma Nutella, no. Coca-Cola e Coca-Cola, oppure un altro brand
0: italiano
3: fortissimo,
0: sì.
3: Giuseppe, dillo tu, un brand al pari della Coca-Cola e della Nutella, cosa possiamo dire?
0: Che possiamo dire?
1: Beh, a parte Ferrero.
3: La Ferrero sta in disgrazia, lasciamo stare
0: Ferrero. La Ferrero era la terza e quarta ieri.
3: Ma è una Ferrari, dai, non riusciamo a vincere, da quanti anni su, io non mi ricordo più.
0: Sì.
3: Io mi ricordo quando abbiamo vinto, ma la nuova generazione è come i mondiali, tutti i mondiali.
1: A me i tempi che mi piacevano a me, quelli di Schumacher, solo quelli.
0: Vabbè, allora vabbè, qual è l'altro brand che poi mandiamo un brano? Altrimenti
3: il nostro brand indistruttibile mondiale è la nostra... Radio Disabili International.
1: Lo sapevo, avevo capito.
0: Io questo non lo mettevo. E beh, sono 11 anni che ci svegliamo la notte.
3: È un brand che ci possono rubare, ma non ce la faranno.
1: Vabbè, ma adesso siamo più famosi. Abbiamo portato in teatro, al cinema.
0: Voglia.
1: Adesso siamo diventati famosi. Io ho dato un brand e un nome nuovo, le 100 radio. Proprio è uscito i patti beige proprio della radio.
0: Le 100 radio.
1: 100 radio nazionali, chiunque attore dice questo.
0: Le 100 radio.
1: Gege ieri mi ha telefonato, le 100 radio.
0: Le 100 radio. Le 100. Bene, ragazzi.
3: Ma dice che Bruno Vespa sta cercando di contattare Giuseppe, ma non ha trovato ancora il numero.
0: Ma ha trovato il numero Bruno Vespa. Vabbè.
3: Perché poi sul citofono non c'è scritto.
0: Si è rotta anche la spalla. Si è rotta anche la spalla. Bruno Vespa.
3: Si è rotta la spalla, è quello, perciò stavo cercando un contrattempo. Mo appena guarisce, ha detto,
0: viene.
3: La prima cosa che farà, intervisterà a Giuseppe Cesina e gli farà la domanda del secolo.
0: Sulle 100 radio.
3: Mi fare la domanda del secolo, ma lei è nato o è diventato così?
0: Io sono diventato. Allora, prossimo brano, Giovanna.
3: Prossimo brano, oggi è lunedì, metteremo il brano.
1: Allora,
3: di...
1: mettiamo. Hai dato un input il capitano, ha ragione lui prima. Vorrei sentire l'ultima canzone di Mina.
0: L'ultima canzone di Mina?
3: Esce venerdì. Il 9 ottobre.
4: Buongiorno, arrivo subito.
0: Non è uscita?
5: Ecco.
3: Esce il 9 ottobre.
1: No, ma ne ha fatta un'altra. No, ha ricantato adesso Mina, l'altro giorno, una canzone di chi? Di chi? Non mi ricordo.
4: Aspetta.
1: Ha cantato una nuova.
3: Sì. Allora, la nuova canzone di Mina uscirà il 9 ottobre.
1: No, l'ha cantata un'altra adesso, l'altro giorno.
3: Non lo so, quella cantata, la nuova canzone uscirà il 9 ottobre. Mi ha chiamato, ha detto, capitano, siccome è il suo compleanno, posso disturbarla il 9 ottobre questo giorno?
1: Metti ancora, dai.
3: E io ho detto, sì, puoi uscire il 9 ottobre.
0: Può uscire.
4: Ancora.
0: Allora, ancora Mina.
1: Tre volte ancora.
3: Ancora Edoardo De Crescenzo.
0: No, quella è ancora. Ma questo ci ha mandato la versione rap.
3: Ma non c'è oggi il nostro amico Dennis?
0: Dennis, sì che c'è, adesso lo mandiamo subito, lo preparo.
3: Andiamo in onda.

0: era ancora una versione piuttosto rimaneggiata, ecco.
1: Ho fatto tutto io.
0: Hai fatto già tutto il caffè?
1: Caffè consegnato.
0: Caffè consegnato. E adesso
2: servizio bar, servizio andata. Bar,
0: andata. Adesso dobbiamo montare invece i vari stand. No, gli stand.
3: Martedì.
1: Sì, adesso si inizia la parte tosta.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 15 secondi.
0: Adesso arriva Marco Roma, arriva Dennis Vittorio Veneto. Sentiamo cosa ci dice.
3: Componi messaggio, campo di testo. Voce non attiva.
4: Eccoci. Buongiorno a tutti. Qua Dennis. Un grande salutone in questo inizio di settimana a grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto inoltre tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e saluto i tuoi ospiti che avrai con te a dialogare anche in questa mattinata. Saluto Marco Roma, Capitano Marina e se c'è qualcun altro naturalmente li saluto tutti.
0: Bene.
4: Questa mattina ti richiedo se piovesse il tuo nome di Elisa. Bene, ti ringrazio e ricordando che domani vi aspetto su Danto Radio dalle ore 18 con il mio programma Immensamente Dennis con della buona musica italiana a 360 gradi. Bene, io vi saluto e noi ci risentiamo alla prossima. Grazie, ciao.

0: le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Ci ha quasi fregato questo brano all'improvviso. Eccoci qua, Se piovesse il tuo nome, il brano di Elisa e Calcutta insieme, che è arrivato qui. Ecco qua, sentiamo intanto dei movimenti. Che è successo?
2: Purtroppo ho caricato la merce oggi, quindi stacca tutto. Oggi casca tutto.
1: Casca tutto oggi. Capitano, come mai casca tutto?
3: Marco? Gli è caduto.
1: No, gli è cascata la merce.
3: La merce? Vabbè, la merce non si rompe, no?
1: No, la merce non si rompe. Intanto il capitano che sta facendo? La cicletta, che lo sento lontano dal telefono.
3: No, io non faccio parte con gli altri.
1: Sì, ecco.
3: Dopo la faccio, i miei 45 minuti minimo per mantenere il mio peso.
1: Peso forma.
3: Grazie ragazzi. Venerdì andremo in onda?
1: Non ho capito che ha detto capitano.
3: Venerdì andiamo in onda.
1: Perché non dovremmo andare in onda?
4: Paola.
1: Certo che andiamo.
4: Ciao Paola.
3: No, pensavo che la festa nazionale
1: È la festa del capitano, ma noi andiamo in onda, anzi ci sarai tu oppure
3: no,
1: fai festa.
3: Io penso che era la festa nazionale.
1: Ieri era festa nazionale.
3: Il 9 ottobre chi è nato di personaggio famoso oltre a me?
1: Chi è? Dovremmo chiedere a Marco.
3: John Lennon.
2: Ma oggi?
1: No, dice oggi. Il 9 ottobre chi è nato oltre al capitano?
2: Ha detto che è nato... di famoso?
1: Sì, ha detto John Lennon.
3: È nato a Liverpool.
2: Allora John Lennon è del 40, sì. Poi è nato il cantante Caparezza.
1: Ah.
2: La cantatrice Grazia Di Michele.
1: Ah.
2: Un famoso musicista, Peter Tosh.
1: Peter Tosh, sì.
3: La gente famosa.
2: Poi di attori, Guglielmo del Toro, grande attore. La grande attrice italiana, Ottavia Piccolo.
1: Pure.
2: Andrea Sartoretti, Brandon Root.
3: Ma non sono persone che hanno girato il mondo.
1: Non sono persone che hanno girato il mondo, vabbè.
3: Non hanno fatto il giro del mondo.
1: E quindi?
3: Comunque niente ragazzi, qui ormai
1: siamo a ottobre,
3: tra poco sarà Natale, chissà quale sarà il brand di quest'anno.
1: Quale sarà il brand di quest'anno?
3: Secondo me sarà un Natale al risparmio.
1: Vabbè, quello ormai...
3: Quello ormai da anni.
1: Sono anni... Sono momenti che del risparmio.
3: Mettiamo un proposito, dai. Per quest'anno che festeggeremo a Natale, se ci arriviamo a Natale. Certo, cosa farai se arriverai a Natale?
1: Che faccio se arrivo?
3: Una cosa di dire, se arrivo a Natale farò questo.
1: Non lo so cosa farò.
3: Non lo so, ci devi pensare.
1: Ci devo pensare, sì.
3: Di concentrarti per questa cosa.
1: Devo concentrarmi, sì. Dobbiamo.
3: Ha detto Marco, mi ha fatto una confidenza dietro le quinte.
1: Che ha detto Marco?
3: Ha detto che per Natale, se fai il bravo,
1: sì,
3: ti porterà una donna per amico.
1: Mi porta Lucio Battisti.
2: Ti faccio conoscere una donna.
3: Ti verrà a conoscere.
2: C'è la collega di Giovanna, la dottoressa. Antenia.
5: Ma chi? Marianna.
3: La dottoressa.
2: Sì. Bella donna, tranquilla, laureata. Doctor.
3: Allora Giuseppe non hai speranza. Non ha capito ancora.
5: Vieni a Roma, Giuseppe.
6: Vengo a Roma per.
3: Ma perché la signora non può viaggiare, c'è un impedimenti. Ma c'è il medico di famiglia.
2: Ma viene a Roma, Giuseppe.
3: Giuseppe vuole sapere che specialista è.
5: Un attimo. No, è una dottoressa in farmacia.
3: Giuseppe, cosa la pillola, Giuseppe?
2: È una dottoressa comunque, farmacia.
3: Allora, in onore della dottoressa, noi metteremo una famosa canzone. Pigli della pastiglia, senta a me.
1: Una pastiglia, due pastiglie.
2: La dottoressa farmaceutica è il top. E stiamo sempre male, l'influenza, raffreddore, e ti serve il polase, l'estate, l'inverno.
3: In onore della farmacista, dedici una canzone,
1: sì,
3: di Renato Carasone, Pinta una pastiglia.
1: Pia della pastiglia. Allora dedichiamo
3: la farmacista.
5: È rifatta anche da Renzo Arbore.
1: Ah sì?
5: Sì. 5, 51, 24, allora, parte dell'orchestra italiana.
3: Giuseppe
1: Piglia della pastiglia, Renato Carosone. Eccolo qui, vediamo se.

0: insieme. E no, no, no, non può fare questo. Ci ha mandato tu ci ha mandato
1: Giuseppe non è bravo con le pastiglie, no, abbiamo capito, le sbaglia sempre.
0: No, ho capito. Piglia da una pastiglia Renzo Arbore, vediamo se ci manda quella di Renzo Arbore.
1: Ma come Renzo Arbore? Non era fatto caro su.
0: E vabbè, noi.
1: Che fosse vabbè, noi siamo moderni.
2: Quello vero.
0: Vediamo se è vero.
3: Vorrei che fosse amore.
0: No, ragazzi, stamattina proprio non è azzecca. Ma
1: Giuseppe è andato in tilt, ha fatto effetto la dottoressa che la pastiglia.
0: Niente.
1: Ma che pastiglia devi pigliare? Giuseppe è andato in confusione, Giuseppe, mannaggia, come dobbiamo fare?
0: Piglia da una pastiglia Renzo Arbore, orchestra italiana. Vediamo se ce la manda adesso.
1: Qua dicevo. Questo è il terzo tentativo.
0: È il terzo tentativo.
1: Terzo tentativo, vediamo se il nostro software.
0: Ci siamo, forse ci siamo, forse ci siamo adesso.
1: E inseriamo questa pastiglia giusta.
0: Boh, non lo so se è questa, però.
1: No, se io ti... prendo lo primo.
0: No.

0: Mi sembra una cosa araba questa, raga, eh.
1: Ma dove ti sei collegato? Con qualche centro mentale?
0: Sì, questa è una pastiglia araba.
1: Una pastiglia, viste, viste.
0: No, forse ci siamo, un po' il ritmo su me.
1: Ci stiamo avvicinando a piccole pastiglie, arriveremo
0: alle pastiglie.
1: Sì, vediamo sì. Se ci sia,
0: no,
1: questa
0: però,
1: è il blister giusto.
0: No, questa è quella del il saracino.
1: Questo è saracino, no. Il della pastiglia.
0: Sì, no.
1: Abbiamo anche la ricetta, abbiamo l'estensione.
0: Abbiamo l'estensione della pastiglia. Infatti non...
1: Vabbè, ti detto, dai. Ah, è scaduta la pastiglia.
0: La pastiglia.
2: Cosa sta succedendo?
0: Sto mandando il saracino anziché la pastiglia, questo qua.
2: Beh, uguale.
0: Lo saracino dell'orchestra italiana.

0: Beh, tutto arbore questo, insomma, abbiamo sentito questo Sarracino. Oggi mi pare che il nostro software sia stato proprio scarsino, non ha indovinato un pezzo di quelli che abbiamo richiesto.
1: Mi sa che con il freddo il nostro software non va.
0: Non va.
1: Ha bisogno del caldo.
0: Il caldo, insomma. Beh, ci sono 24 gradi però per il momento, non è che...
1: Lo so, ma non è successo.
0: Chi lo sa?
1: Sarà la tensione.
0: Sarà la tensione, la corrente?
1: Sarà la tensione, è andato in tilt.
0: Ma chi lo sa? Allora, sono le 5...
1: 5:57. Sono le 5 e tutto male.
0: E 57, quasi le 6 sono...
1: A Milano abbiamo una temperatura esterna di 16 gradi.
0: 16 gradi a Milano.
1: 5:58. Ragazzi, a Milano ci vuole la manica lunga e anche il giubbinello.
0: Sì. Allora, Marco è pronto per l'ora tripla che è passata già? Infatti no, Marco.
2: Eccoci, ecco. Sono qua.
0: Ci sei, l'ora tripla, allora vai.
2: Pronti? Stamattina è arrivata l'ora tripla. Io sto insieme a Giovanna, a Torzal Lorenzo e a Milano c'è Giuseppe Cesera
0: e Vincenzo.
2: Insieme a Capitano
0: Vincenzo.
2: È arrivata l'ora tripla. Pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Mua.
0: 5-5-5. Sì, no, sono già 59 quasi.
2: 5-59-3 secondi. Devo sparare allora.
0: 59, sì, l'abbiamo un po' ritardata. Allora, scegliamo l'ultimo brano perché dopo dobbiamo andare in onda.
1: L'ultimo brano!
0: Dopo chi mandiamo in onda, Marco?
1: Dopo l'ora tripla.
2: Dopo mandiamo il mitico sosio Aruta.
0: Aruta, quindi perfetto. Dopo.
2: Doppia intervista.
0: Allora, il prossimo brano, allora?
2: Non lo so. Vabbè, io la dedico a Giovanna, più bella cosa.
0: Allora, più bella cosa, va bene.
2: Di chi sarà l'artista?
0: Ramazzotti. Più bella cosa, Ramazzotti.
1: E tanto Eros a tutti quanti.
0: E naturalmente ci sentiamo alle 6:50 per i saluti. Ciao Vincenzo, ciao.
3: A dopo, ciao.
2: Ciao, ciao, dopo. Ciao, ciao capitano.
0: Sì.

0: Eccoli qua, arrivano anche oggi i campioni, oggi di pomeriggio alle 15.30. Buon pomeriggio Marco.
1: Buon pomeriggio, chi l'avrebbe mai detto che io, fan di un grande Beniamino Forte, un grande personaggio che ho sempre visto in TV, chi l'avrebbe mai detto che l'avrei avuto con me in questa novità, in questa intervista fresca fresca 15.30.
0: Speciale, sì, speciale.
1: Grande calciatore, allenatore e tanti reality che diremo in adesso, tra pochissimo. Allora, abbiamo l'onore di avere
0: con noi,
1: signore e signori, Sossio Aruda. Buonasera.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzo. Ciao, benvenuto.
2: Grazie per l'invito, grazie a voi.
1: Che onore, che onore. Per chi ci vorrebbe non noi 20 minuti in diretta, ma ci vorrebbe molto di più.
0: Chi vuole fare una domanda, 320 19 78 490, 320 19 78 490, e adesso abbiamo Sossio, tutto per voi.
1: Tutto per noi. Allora, come dicevo, di te ci vorrebbe di più. Spero che un giorno ti riavrò in questa poltroncina radiofonica nazionale, ti riprovo per continuare l'intervista, perché 20 minuti sono pochi per te, secondo me.
2: Mai dire mai.
1: Mai dire mai. Io ti inviterò. E volevo che tu mi parli del tuo calcio, dove tu ami così tanto. Penso che hai iniziato da bambino questa passione dal calcio. Quanti hai iniziato a giocare a pallone, Sossio?
2: Allora, sono esattamente... Fra qualche mese sono 50 anni, ho iniziato a giocare a 6 anni. Ho iniziato a giocare a 6 anni e sono parte di quella generazione in cui i bambini dormivano con il pallone, ma nel vero senso della parola, la sera a letto, con il Super Santos. E sono quelle passioni che ci si nasce, è sempre stato il mio sogno, la mia passione, la mia vita, e fortunatamente, ringrazio Dio, ad oggi quasi 56enne io continuo a giocare a calcio, continuo questa mia passione, ora anche allenatore di ragazzi, e non c'è cosa più bella nella vita poter fare quello che si è desiderato. Io mi ritengo una persona fortunata perché grazie a calcio ho vissuto una vita agiata, bella, ho girato il mondo, ho conosciuto persone, posti, anche perché ho cambiato quasi 30 squadre nella mia carriera e mi sono arricchito di tante ma tante cose, al di là del discorso economico, ma parto anche a livello proprio fisico, che oggi non lo dico per vantarmi, ma tutti mi danno 40-45 anni perché è frutto di quello che ho seminato, grazie a chi mi ha curato e mi ha allenato, e grazie a questo sport che è il calcio.
1: Infatti hai avuto parecchi commenti, io ho pubblicato per una settimana intera la tua foto e tutti che bel fisico, come hai detto te, complimenti.
2: Naturalmente vado ancora in palestra, nel senso che comunque non...
1: Ci tieni molto, curi molto, insomma.
2: Sì, mi curo molto l'immagine, poi perché, ripeto, sono ancora in attività e poi perché mi piace essere figo, quindi...
1: Lo sei.
2: E quindi mi do da fare, ecco.
1: Lo sei, ed è giusto che sia così. Io vedo che tanti italiani ultimamente si lamentano che gli sport che adesso sono saliti sopra il calcio, perché tutti delusi di, come hai detto te, no? Di questo pallone ormai, di questi giocatori che non escono più. Ma è vero che non esistono più giocatori di calcio, o perché non girano queste scuole di calcio? Qual è la verità?
2: La verità è che non ci sono più fenomeni, quella generazione che ho vissuto io, di Totti, Del Piero, Pirlo, Inzaghi, Bobo Vieri, Nesta, Cannavaro, Buffon, eccetera, eccetera, eccetera. Semplicemente perché il problema è, diciamo così, è nel cuore del calcio, cioè se io faccio allenare in una scuola calcio, e non solo, perché non è solo il problema della scuola calcio, se io faccio allenare una squadra di calcio a uno che fa di lavoro il panettiere, il pediatra, il farmacista, con tutto rispetto, che non ha mai dato un calcio a un pallone, ma che è solo un raccomandato o uno che legge quello che scrive un altro o uno che porta gli sponsor e quindi allena. Automaticamente mi chiedo cosa potrà mai insegnare questa persona dei calciatori. È vero anche che Mourinho, Sacchi, ne cito solo due, non sanno neanche palleggiare, ma parliamo di due su un miliardo che hanno avuto un grande successo nonostante non avessero mai giocato a calcio, mai dato un calcio a un pallone.
1: Certo, certo. Ti faccio una domanda, ma tu saresti in grado, avresti la mentalità di allenare una squadra, una nazionale, una squadra di Serie A? Se dovessi dare un giudizio a Sossio in questo momento.
2: Io posso solo dire che mi vedrei molto bene in una squadra di calcio che sia Serie C, Serie D, perché io ho giocato a calcio vero, ho avuto la fortuna di avere allenatori che mi hanno insegnato il calcio tatticamente, mi hanno insegnato la disciplina, soprattutto la cosa importante, ho vissuto lo spogliatoio e so chi è il calciatore, perché il calciatore è una figura che molti non sanno. La gente giudica il calciatore solo perché per la partita, ma dietro c'è un mondo. Il calciatore è una razza a parte, perché siamo tutti fatti con lo stampino, e se tu non hai vissuto uno spogliatoio non puoi capire come devi affrontare quella persona, quella situazione, quel momento. E certo, chi non ha più una calcio non lo può sapere. Quindi tutte queste persone che oggi allenano, che non sanno nulla del calcio e dei calciatori, sono la rovina del calcio. Poi a questo ci aggiungo che il nostro campionato, o meglio il calcio, è in una fase di fallimento totale, per il semplice motivo che il nostro campionato non è più un campionato italiano di calcio, ma è un campionato straniero. Io ieri ho goduto tantissimo perché ho visto una nazionale favolosa con dei ragazzi, tra virgolette, alle prime armi e giovani. Ne cito solo due, i fratelli Pio, che sono figli di Castellammare di Stabia, la mia città.
1: Infatti, vuoi parlarmi di loro? Tu mi hai detto che comunque in privato tu hai fatto scuola con il papà dei fratelli Esposito, giusto?
2: Io ho fatto le superiori, andavo all'ITIS, ho vissuto 5 anni con il mitico Agostino Esposito, papà dei 3 fratelli Esposito che giocano 2 in Serie A e oggi anche in Nazionale, e l'altro in Serie B. Quindi lo conosco benissimo, ci siamo visti un mese fa qui a Castellammare a giocare una partita da vecchie glorie e sono felicissimo che lui abbia avuto questa soddisfazione di avere non uno ma 3 figli calciatori, perché la cosa più bella è che uno che ha giocato a calcio può sognare.
0: E 2 che giocavano insieme addirittura, 2 insieme
1: ma non accade mai, perché è accaduto tanti anni fa, tipo sì. I fratelli Inzaghi ci davano l'altro giorno, ma parliamo ormai
2: di ma 3 credo che veramente non sia mai successo. 3 è una cosa veramente un miracolo.
1: No, sono usciti proprio bene.
2: Io sono rimasto come favola quella dei Maldini, papà, Paolo, adesso il figlio, ma i fratelli Inzaghi, ma addirittura 3 no, cioè 3 è qualcosa di
1: certo,
2: è una favola da raccontare veramente.
1: Certo,
2: poi sono felice, sono tutti e 3 bravi, però io sono strafelice per Pio, perché è classico attaccante che finalmente mancava in nazionale, diciamo sì, Luca Toni della situazione, perché purtroppo in ogni squadra, ma non perché io ho fatto l'attaccante, ma ci vuole quell'animale lì davanti che prende le botte e fa salire la squadra, fa la sponda e che in aria si fa sentire, perché purtroppo una delle carenze dell'Italia negli ultimi anni è stata quella di non avere un centravanti, ma tutte
0: le squadre
2: a Napolitano, che ne so, adesso mi sfugge gli altri, ma tutte
1: certo.
2: giocatori esterni,
1: certo,
2: ma una punta vera, ma che ne so, Insigne,
1: certo.
2: Ma una punta vera mai,
1: certo.
2: Adesso finalmente ho rivisto una vera punta, quella che mancava all'Italia.
1: Certo.
2: Ora spero che questi giovani, Vergara, Pio Esposito, il fratello, lo stesso Tonali, Fagioli, tutti questi ragazzi possono, diciamo, Donnarumma, un altro di Castellammare di Stabia,
1: sì,
2: il pilastro direi della nazionale.
1: Grande, grande.
2: Spero che almeno questo gruppo adesso possa di nuovo ridare vita a quello che è sempre stato nella nostra nazione,
1: certo,
2: lo sport principale, che
1: certo,
2: è il calcio. È ovvio che adesso, ultimamente, dopo queste figuracce, l'attenzione dello sport si è spostato sul tennis, che anche lì siamo fortissimi, e il calcio purtroppo è in un vortice di critiche, perché
1: certo,
2: è successo di tutto.
1: Certo.
2: Ma se non cambiano,
1: cambieranno
2: le regole,
1: cambierà
2: no,
1: tutto.
2: Ma sì, perché oggi deve giocare chi è bravo, 15-41, non chi
1: certo,
2: è raccomandato dal papà che porta i soldi. Deve allenare chi è competente, non chi non capisce niente solo perché porta lo sponsor. Ti racconto un aneddoto.
1: Sì.
2: Due o tre anni fa mi chiamarono da Avellino, quindi non da una società qualsiasi. Mi fece una proposta di allenare la Primavera e mi dissero, faccio esempio, tu porta un euro, con questo euro ti paghi la tua parte, vitti alloggio, e il resto lo prendiamo noi. Io li ho salutati con una risata, ma tutto a posto. Cioè, tu non è che mi stai chiamando perché credi in me, ma mi stai chiamando perché vuoi sfruttare la mia conoscenza. Io ti devo portare lo sponsor, così mi pago con lo sponsor il mio ingaggio
0: e faccio il favore a te,
2: e in più vi faccio guadagnare a voi. Ma è questa è l'Italia.
1: Questa è l'Italia.
2: Vedi Bagni, vedi,
1: certo,
2: vedi Bagni, Salvatore,
1: certo,
2: Bagni, e questa è l'Italia. E poi ci
1: questa
2: lamentiamo perché non ci sono più i calciatori, per forza,
1: certo,
2: perché li stanno bruciando,
1: certo,
2: sul nascere,
1: certo, con
2: queste regole dell'under, del fuoricota, che dura come un gatto in tangenziale il tempo, quei due anni che è fuoricota, e poi dopo un calcio nel sedere,
1: certo,
2: non serve più, avanti il prossimo,
1: certo,
2: poi andiamo a pescare a Leao, a Fantao, a Stanislao, solo perché hanno il cognome straniero e sono fenomeni, e gli diamo i soldi e poi dopo vediamo che fine che fanno.
1: Giusto,
2: e invece
1: giusto,
2: i nostri italiani li facciamo sedere in panchina, oppure li facciamo fare il giro della rotonda, vai di
1: purtroppo
2: qua, vai di là. Esatto.
1: Purtroppo è così. Senti, io, Sossio, vorrei parlare nell'ultima parte rimasta del personaggio televisivo.
2: Sì.
1: E tu, diciamo, diamo una mescolata veloce. Tu hai iniziato con Campioni, giusto?
2: Allora, io a livello televisivo ho iniziato nel 2006 partecipando al Campione con Ciccio Graziani, ed è stata un'esperienza meravigliosa.
1: Ok, cosa facevi? Qual era il tuo ruolo lì?
2: Io giocavo i bomber.
1: Certo, ottimo.
2: Ma allo stesso tempo, siccome ho avuto un grande successo, sono diventato anche un personaggio pubblico e quindi mi sono fatto conoscere ancora di più in tutta Italia, ma non solo a livello sportivo, ma anche a livello di televisione, che mi ha aiutato, perché quando poi sono ritornato a distanza di 8 anni in TV a Uomini e Donne per 5 anni, è successo che lì ho fatto il boom, perché si è accumulato tutto la parte sportiva.
3: Wi-Fi debole.
2: E in più mi
3: attivazione
2: sono
3: cellulare.
2: La parte femminile, perché il 90%,
1: che ti
2: 90% che segue Uomini e Donne,
3: voce non attiva,
2: e quindi lì io sono esploso a livello di diciamo così, di conoscenza, e quindi mi sono fatto conoscere.
1: Cioè, sei durato, diciamo, tanto così, perché pochi sono durati così tanto, cioè 5 anni sono tantissimi.
2: Sì, poi dopo la ciliegina sulla torta l'ho messa quando ho partecipato a Temptation, la bomba è stata poi Grande Fratello.
1: Sì, bella la tua entrata. Cioè, puoi raccontarci, sì, del Grande Fratello, come sei stato, quanto sei stato?
2: Allora, tutti quelli che vanno al Grande Fratello parlano di una bellissima esperienza, favoloso. Io purtroppo non posso dire così, per il semplice fatto che quando io sono entrato nella casa, dopo una settimana hanno chiuso il mondo, è scoppiato il Covid.
0: Sì, allora...
2: quindi è successo che hanno anticipato la chiusura del programma. In casa non c'era assolutamente lo spirito di scherzare, di giocare, perché fuori moriva gente. Sì. Io avevo una bambina di 3 mesi che era appena nata, ho 2 figli, quindi lo spirito non è stato quello che doveva essere. Alcune zone della casa io neanche le ho viste. Perché...
1: Cioè, tu eri con Aristide in quel periodo là, giusto? C'era pure Aristide.
2: Mitico Aristide, grande Aristide, grandissimo.
1: lo sai, l'ho intervistato mercoledì scorso.
2: Mamma mia, che personaggio, di una intelligenza, di una cultura fuori dal normale. Oltre una grandissima persona, proprio mamma mia, spettacolo. E quindi io purtroppo mi sono giocato un jolly a vuoto, perché sono uscito da una casa, sono rientrato in un'altra casa e
0: non c'è stato il tempo.
2: Mi piacerebbe avere una seconda possibilità, perché è stato uno strazio, è morto anche durante il suocero di Adriana Volpe, gente. Mamma che stava male, no, guarda, è stata un'esperienza veramente brutta. Poi i collegamenti con all'epoca il politico, che mo mi sfugge il nome, che faceva tutti gli interventi per raccontare, come si chiama?
0: Conte?
2: All'epoca chi era il ministro? Vabbè, come non mi ricordo, i collegamenti erano perché ci facevano sapere quanti morti c'erano fuori, quello che era successo. Addirittura Signorini trasmetteva la puntata da casa sua.
1: Pensa, mamma mia.
2: Io quando in finale sono uscito e sono arrivato terzo, sono andato nello studio, c'erano 4 gatti ad aspettarmi, non c'era manca Alfonso Signorini.
1: Certo. Comunque sei arrivato terzo.
2: Io sì, sono arrivato terzo perché sono entrato durante il programma.
1: Sì, mi ricordo.
2: Se fossi entrato dall'inizio, magari, chissà. Fatto fuori gente come al televoto, gente come Valeria Marini, Antonella Elia, Fabio Testi.
1: Lì anche simpatia. Lì anche simpatia. Sì, bravi personaggi, però anche il tuo personaggio è un grande personaggio, quindi...
2: Beh, quando sono andato a Grande Fratello io ero veramente super conosciuto. Poi
1: lì ti è riconosciuto. Sì,
2: sì, io quello che mi ha sempre differenziato dagli altri sono sempre stato me stesso, nel bene e nel male. Sono sempre stato una persona vera in tutto. A volte essere troppo veri e schietti ti porta dei problemi, a volte invece ti rende giustizia, però io... ho portato sossio e basta, non sossio calciatore, io, quindi
1: certo.
2: E la gente da casa percepisce, quindi mi hanno premiato e sono arrivato terzo. Però non posso dire, è stata una bellissima esperienza.
1: Vabbè, diciamo, no. Mai dire mai per un ritorno, dai, mai dire mai. Negli anni che verranno.
2: Peccato che non mi chiamo Valeria Marini, non mi chiamo Antonella Elia, non mi chiamo Carmen Di Pietri, che l'hanno fatto 800 volte il Grande Fratello.
1: Non si sa mai.
2: In paradiso.
1: Lo so. Spero che dopo questa intervista rifate rientrare Sossio negli anni che verranno. Anche
2: uno
1: quest'anno.
2: Uno slogan dobbiamo fare. Uno slogan.
1: Facciamo uno slogan. Riportiamo Sossio al Grande Fratello. Se ci riusciamo, ci mandi i saluti da dentro la casa.
2: Ah, magari, guarda.
1: Te lo auguro. Siamo io e Giuseppe, siamo i due fan. Mancano 2 minuti. Insomma, tu hai fatto 3 film, libri, sei nella scuola di Schillaci?
2: Sì, faccio parte della Nazionale del Cuore Attore e Cantante di Teo Schillaci. Sabato 10 ottobre saremo a Varedice, a Trapani, in Sicilia. Nel 2016 ho scritto una autobiografia a 4 mani dove ho raccontato tutta la mia vita fino a quell'anno, 2016.
1: Dove si può comprare questo libro?
2: Sesso, droga e rock and roll. Il titolo è Io sono un pajaro, lo trovi online. Ho venduto tutte le copie, ma non l'ho fatto perché ci tengo a precisarlo, per soldi, attenzione.
1: Certo.
2: L'ho fatto perché io nel 2014 mi sono separato dalla mia ex moglie, madre dei miei figli.
1: Sì.
2: È stata una storia molto brutta, dovuta a un tradimento, non il mio. E ho voluto raccontare, naturalmente non solo quello, tutta la mia vita, ma ho voluto raccontare per lasciare ai miei figli la storia vera di quello che è successo, e non le chiacchiere che raccontava qualcun altro. E quindi ho voluto raccontare, ho preso spunto da questo, della sofferenza che provavo in quel momento che mi sono separato, del motivo e di tutte le conseguenze. Ho deciso di scrivere questo libro raccontando tutta la mia vita, ma partendo da quello che era la verità che mi aveva portato ad allontanarmi, non per mia volontà, dai miei figli. E ho lasciato una traccia. Allora, adesso i miei figli sono grandi. Quando mi sono separato aveva 1-2 anni.
1: Adesso quanti anni hanno i tuoi figli? Tutti e tre?
2: Primo, all'epoca 1-2 e 1-7.
1: Adesso?
2: Adesso 14, mio figlio 12. Ha 19 anni, che attualmente sta in vacanza in Irlanda con la fidanzata. Il secondo 14 anni, entrambi calciatori. E invece tra esattamente 11 giorni mia figlia, figlia di una donna che è conosciuta a Uomini e Donne, compie 7 anni.
1: Bene. Bella, bellissima.
0: Un applauso al nostro amico Sossio.
3: Allora, un applauso per lui. L'ultima domanda e poi chiudiamo. Oltre al Grande Fratello VIP, hai un altro sogno nel cassetto che puoi dire, che vorresti realizzare?
2: Allora, a livello televisivo, sì, ho fatto tutti i reality, vorrei farne uno per mettere alla prova me stesso, il mio fisico, la mia mente, la mia forza, perché mi hanno sempre soprannominato il Re Leone, ma mi piacerebbe trovarmi all'Isola dei Famosi per vedere se veramente questo soprannome è degno di me. Bene. Sono stato chiamato 2 volte a fare il provino a Milano e purtroppo tutte e due le volte mi hanno bocciato.
0: Ma adesso arriverà.
2: Invece, e quindi spero che un domani io possa avere questa possibilità, perché veramente è una sfida con me stesso, perché io non ho mai sofferto la fame, non ho mai vissuto un'esperienza così dura e mi piacerebbe farlo.
1: Io ti auguro che riesci ad entrare nell'Isola dei Famosi.
2: Noi invece a livello calcistico spero un domani di avere la possibilità di allenare una squadra vera, che anche un'eccellenza Serie D, non sono uno che pretende, però mi piacerebbe avere un gruppo di uomini con cui rapportarmi e trasmettere tutto il mio bagaglio calcistico. Ad oggi, con risultati molto eccellenti, lo faccio solo con i ragazzini, come adesso, i 2012 e 2014, 2 categorie. Mi piacerebbe un giorno potermi confrontare con gente di 30 anni, di 35, 25 e trasmettere tutta la mia passione e tutto il mio bagaglio calcistico che ho, che è veramente immenso.
0: Grazie.
1: Io ringrazio Sossa Rutia che questa sera è stato con noi. Sei una grandissima persona. Non pensavo fino a oggi, non ti avevo conosciuto, quindi solo attraverso uno schermo. E ti faccio i complimenti perché è un grande cuore.
2: Sì. Se vuoi sapere altro, vai su Wikipedia.
1: No, io ti richiederò di tornare in diretta.
0: Torneremo. Grazie, campione.
1: Se tu accetterai.
0: Arrivederci.
1: Grazie, saluta.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, tanti auguri. Ragazzi,
1: tanti auguri, un abbraccio.
2: Ciao. Grazie, ciao.

E dopo Sossi abbiamo l'ombelico del mondo quando sono le 6:28 e 48, quindi tra un po' avremo anche la nostra assessore Rossetto.

0: sì, anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: Buongiorno,
0: che ci parlerà di ottobre, allora, a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così, insomma, potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. E abbiamo dedicato il 6 di ottobre a una lettura che le nostre bibliotecarie faranno in casa di riposo e nel nucleo dove ci sono problemi neurologici, e quindi andranno ad allietare i nostri ospiti, e chiunque vorrà partecipare portando anche solo un saluto, comunque un momento di compagnia, perché è un momento di veramente di forte scambio emotivo. Diciamo che ne usciamo sempre più arricchiti rispetto a quello che doniamo in quell'oretta in cui si raccontano storie e si ascoltano anche storie del passato soprattutto.
0: Perfetto, si prosegue?
1: Proseguiamo con il 7 di ottobre, per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività, sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più piccoli, e qualunque attività potete immaginare c'è, la trovate. E ci sarà un momento con un flash mob istituzionale in cui ricorderemo al mondo che a Montagnana esiste una scuola da 215 anni che è sempre stata all'avanguardia in tema di inclusività.
0: Benissimo.
1: Proseguiamo poi il 10 ottobre. Il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata a pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'avio superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
0: unici,
1: introvabili praticamente.
0: Sì.
1: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'avio superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
0: Si continua.
1: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Este Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita di ciclamini verrà donato alla Lilt, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca. E avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: Ed eccoci qua, siamo in diretta con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici.
0: Buon inizio settimana, eccoci qua.
1: Grazie.
0: Eccoci.
2: Buongiorno signora Maria Grazia GRZ Sciacca.
1: Per oggi leggerò una poesia che ricordo la mia infanzia e parlo dei nonni, dei genitori, della zia.
0: E allora vediamo intanto che tu leggi se riesco a trovare qualcosa.
1: Tanto il 2 ottobre è stata la festa dei nonni, quindi io, anche se è ritardo, li tiro in ballo oggi nella poesia.
0: Tanto i nonni vanno rispettati tutti, il giorno, tutti i giorni dell'anno, quindi la facciamo
1: dell'anno,
0: oggi,
1: giusto, benissimo. Giusto.
0: E allora parti pure, Maria Grazia.
1: Sì, la poesia di oggi si intitola Ricordi d'infanzia. Piacevoli ricordi si alternano nella mia mente di un'infanzia indimenticabile. Ricordo mia nonna, a cui facevo tante domande per soddisfare la mia curiosità. Ricordo il nonno che mi teneva seduta sulle sue ginocchia quando andavo da lui per farmi consolare. Mia zia Maria mi portava in chiesa per assistere a tutte le funzioni religiose. Ricordo che mi portava anche a far visita alle sue più care amiche. Mia madre, invece, ci portava a cinema per vedere i film belli, dove si piangeva. Dulcis in fundo, mio padre, alla domenica, comprava i dolci di ricotta che mi piacevano tanto da leccarmi le dita. Questi sono i ricordi indimenticabili dei miei cari che porterò sempre nel cuore. Se potessi tornare indietro, apprezzerei molto di più il calore del loro amore. Grazie. Alla
0: grazie
1: prossima.
0: A te. Ho trovato un brano di Emilio che si chiama Nonno, ma io non l'ho mai sentito, però lo sentiamo insieme.
1: Neanche io l'ho sentita, e l'occasione giusta per ascoltarla.
0: Eccolo qua.
1: Grazie.

0: Emilio, nonno, ed era un ricordo dei nonni, appunto.
1: Eccoci.
0: Eccoci qua.
2: Buongiorno, Marco, mi rimandi al volo il link per ascoltare?
0: Eccoci
1: Ok,
0: qua.
1: domando subito, aspetta.
0: Manda al volo il link.
1: Domando
0: Ecco
1: subito.
0: qua.
1: Ci metto 3 secondi.
0: 3 secondi, uno, due, tre.
1: Uno,
0: Due
1: due,
0: e tre.
1: tre, Damiano. Ah,
0: Eccomi.
1: ok, me l'avevi scritto sul coso. Ok, te l'ho mandato.
0: Ecco qua, perfetto.
1: Ok.
0: Allora, dunque ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di questa mattina e siamo a Tor San Lorenzo con Marco, Giovanna e Damiano. Stiamo per mandare quasi la sigla, ma vi ricordiamo che saremo qui nuovamente domani, dopodomani e mercoledì sera invece ci sarà con noi Sasha Alessandra Carlesi.
1: Bravissimo. E
0: Sarà.
1: poi noi ci stiamo organizzando,
0: Sì.
1: dobbiamo fare, mo Giaggia ci chiama,
0: Sì.
1: dovremmo fare una diretta dal teatro,
0: Ah,
1: quando ci
0: bene.
1: sarà proprio uno spettacolo proprio.
0: Ah, beh, se lo sappiamo in anticipo possiamo farlo,
1: Sì, ci
0: quando...
1: dobbiamo organizzare perché lei era chiesto lei.
0: Ah,
1: Eccomi.
0: ma una diretta proprio quando mentre c'è la lezione, mentre
1: Sì, no,
0: c'è...
1: mentre recitano proprio che noi parliamo con i registi, con gli attori, proprio là, proprio diretta, diretta.
0: Ah, va bene, ci
1: Dal vivo, cioè
0: organizzeremo.
1: io sto là, intervisto insieme a te, ma io sto dal vivo là con loro.
0: Tu sei dal vivo, io sono qui da
1: Sì.
0: Milano. Bene, d'accordo. Vedremo.
1: Salutiamo anche tutti i fan di Damiano perché lui ha chiesto il link, mo sicuramente qualcuno lo sta ascoltando. Damiano, facci sapere a chi hai mandato il link, hai voluto il link?
0: Ha mandato
1: Per
0: il link
1: chi era?
2: a amico Bruno.
0: a
1: Ah,
0: Bruno,
1: Bruno. Ah, ciao Bruno.
0: salutiamo Bruno e gli mandiamo un applauso. Ecco,
1: Bruno del
0: Bruno
1: Vaticano.
0: del Vaticano, ecco
2: No,
0: qua.
2: è del Vaticano.
1: Ah, non è del Vaticano.
0: Ah, Bruno.
2: No, è un amico.
0: Bruno è un
1: Ah,
0: amico,
1: ok.
0: bene. Allora, 6:52:27
3: secondi.
0: 6:52:27 secondi, ancora abbiamo 2 minuti per raccontare qualche altra cosa che Damiano, che stai facendo di bere, sei già sul posto di lavoro, vero? Sì. Ecco,
2: Sì, già sto qua.
0: invece Marco e Giovanna pure sono sul posto di lavoro già da varie
1: E
0: ore.
1: Giovanna oggi sta a 3.000?
2: Ciao Giovanna.
3: Ciao Damiano.
0: Ecco qua. E poi quindi siamo tutti qui pronti, io invece sto per chiudere. E poi insomma si continua la giornata. Bene ragazzi, che c'è di nuovo?
1: Di nuovo stanno arrivando tante cose belle. Intervisteremo attori molto famosi.
0: Ecco, intanto
1: Possiamo dare qualche nome? Possiamo dare. Allora, praticamente tra un po' arriverà sui nostri schermi per chi segue il film, i film mafiosi, quei film
0: sì.
1: là, arriverà Tony Sperandeo.
0: Sì,
1: Conoscete, no?
0: sicuro.
1: Poi ci sarà un comico che conosce Damiano sicuramente, che è Maurizio Battista. Ti
2: No, davvero.
1: giuro, Maurizio Battista sarà con noi tra poco.
0: Ecco, non
1: Avremo
0: dicevo.
1: Maurizio Battista, sì. Ho
0: Non...
1: tutto, ho tutto.
2: Dai, fantastico,
1: Sì,
2: fantastico, Maurizio Battista.
1: stanno arrivando grandi nomi, Maurizio
0: Arriva.
1: Battista, Tony Sperandeo, e se Dio vuole arriva pure Clementino, Jolier, questa roba qua.
2: Ah,
1: Non
2: oh,
1: dico più niente, non
2: Clementino,
1: dico più
2: Clementino,
1: niente.
2: non devo mancare con Clementino.
0: Clementino l'arancio, non dobbiamo mancare.
1: Non dico più
0: Bene.
1: niente, le 100 radio volano.
3: 5 secondi, 6:54, 6 secondi, 6 secondi.
0: Bene, un minuto, anzi 40 secondi alla fine. Ricordiamo invece Sasha Alessandra Carlesi per mercoledì sera alle 20:20 di sera. E noi ragazzi siamo quasi pronti per mandare la sigla. Quando voi siete
1: Pronti?
0: pronti, contate fino a tre, ditemi quando è
1: Dai, la
0: tutto.
1: facciamo pure con Giovanna. A
0: Vai, allora, forza.
1: tre?
0: Sì.
1: Uno, due,
3: Due, tre,
0: tre.
3: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora salutiamo Damiano dal Vaticano. Ciao, buongiorno Damiano.
2: Ciao, buona giornata a te.
1: Ciao, Daniele, buon lavoro.
0: Salutiamo
3: Ciao, buona giornata.
0: Giovanna che ha detto buona giornata. Salutiamo Marco, buon lavoro. E ci sentiamo
1: I love
0: naturalmente.
1: you.

0: Ottobre, venerdì, abbiamo finito, torneremo lunedì, lunedì 5 ottobre, e allora auguriamo a tutti Franceschi buon onomastico, o no?
1: Sì, auguri, auguri.
0: Franceschi, Francesche, Checco,
1: Checchi.
0: Bene, buona giornata ragazzi, grazie per la compagnia,
1: a presto. Buona giornata a te, Giuseppe.
0: Ciao, grazie ragazzi.
1: Buon fine settimana.
0: Grazie,
2: viva
0: grazie.
2: La radio, viva la radio.
0: Viva Disabili International Radio, torneremo lunedì, ciao ciao!
1: Ciao ciao, è sempre Forza Roma!
0: Forza Roma, sì, anche se non gioca adesso.
2: Forza Roma sempre!
0: E questa sera Forza Italia, Forza Italia questa sera. Va bene, buona giornata ragazzi, ciao!
1: Ciao, buona giornata Giuseppe!
0: Ciao!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.

0: and it's much too much.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie.

Paperone, i cuocuà sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ritorna. Come possiamo annunciarlo? Il ritorno di Sfida tra i giganti. Caro Franco Urru in regia della Torre di Villa Urbana, io sono Paolo Frau. Ritorna la quinta puntata di Sfida tra i giganti. Ce l'avevamo lasciati prima dell'estate con quattro puntate che hanno visto trionfare nella prima Lucio Battisti, e poi c'è stata la vittoria dei Pink Floyd nella seconda puntata, Whitney Houston e poi Vasco Rossi nella quarta puntata. Siamo nella quinta puntata e abbiamo cinque band italiane davvero importanti. Andiamo a ricordare PFM, una formazione che ha anche questa svariati anni di vita e di grandi successi. Poi Nomadi, che dire dei Nomadi, la grande voce di Augusto Daoli, e poi tutto quello che è succeduto dopo di lui, perché purtroppo ci lasciò Augusto, e quindi i Nomadi hanno cambiato diciamo qualche vocalist nel corso di questi anni. Poi abbiamo i Pooh, la storia della musica italiana, e ancora la grande voce di Mattia Basar, anche lì qualche cambiamento dopo Antonella, ma insomma ascolteremo davvero grandi successi da queste quattro band, non più cinque. Abbiamo fatto anche questa modifica insieme a Franco. Team 2000 Villa Urbana Music, io sono nello studio di Music Factory Oristano, sono Paolo Frau, c'è anche Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air 2026. Io direi che si può anche iniziare con la sigla e partiamo con la prima canzone.

Eccolo qui, signori, Augusto Daolio, che bello. Beh, devo dire che la sua voce davvero è stato il segnale più luminoso di una carriera davvero immensa dei Nomadi. Ho difeso il mio amore.

Eccolo qui, Augusto, grande voce, ho difeso il mio amore. E poi nella facciata B c'è la canzone per un'amica che insomma, andando a incontrare queste quattro band, non mancheremo di ascoltare anche questo successo che vi ho menzionato, che è la facciata B di questo album. Questo è anche l'ottavo singolo discografico di questo gruppo musicale, I Nomadi. È stato pubblicato nel 1968, ricordate, passa il tempo, passa.

è sempre da brividi questa interpretazione di Antonella Ruggero con i Mattia Basare, questa Cavallo Bianco che abbiamo avuto modo di incontrare. Questo è anche il secondo singolo di Mattia Basare, pubblicata dalla Ariston nel novembre del 75. Bene, vi ricordo che non è semplice votare, non è semplice perché insomma andare a dare un voto, solo un voto per una di queste formazioni. Il nome di la PFM, Ippu e i Mattia Basare, per cui insomma mi raccomando, scegliete bene, perché poi uno di queste formazioni continuerà il cammino in sfida tra i giganti. Bene, io direi che la prossima canzone è il titolo di un album, che è una raccolta di questo gruppo rock progressivo italiano, premiata Forneria Marconi PFM, pubblicato nel 76 dalla numero 1. Contiene brani originariamente, diciamo, pubblicati negli album Photos of Ghost e L'Isola di Niente, ancora Chocolate Kings, e fa parte di una serie economica denominata Linea 3, in cui appunto i cui album appunto venivano venduti a prezzo ridotto. Ma questo è sicuramente uno dei pezzi che in tanti ricorderanno da questa grande formazione che abbiamo veramente il piacere e l'onore di avere in questa quinta puntata di Sfida tra i Giganti. E quando parliamo di band italiane o di artisti italiani in generale, cantautori, sono veramente dei giganti, loro lo sono davvero alla grande. La PFM li ascoltiamo con Celebration.

che bello che questo penso davvero che mi riporta molto indietro nel tempo, ma penso anche a voi che siete come sempre numerosi all'ascolto delle nostre web radio. Questa era Celebration Day della premiata Funeria Marconi, la PFM. Bene bene, il prossimo pezzo è una canzone d'amore che segue il classico schema inciso ritornello. Questa canzone è cantata da Robby e Dodi, Robby Facchinetti e Dodi Battaglia. Per il pezzo Robby utilizza anche nuovi sintetizzatori Oberheim, si chiamano proprio così, Oberheim, si chiamano così questi sintetizzatori di quel periodo che si discostano da quelli usati per l'album Rotolando Respirando. E questa è la maggiore innovazione di questo singolo che andiamo a sentire. Pensate che questo pezzo fu anche proposto alla manifestazione Un Disco per l'Estate nel 1978 e anche fuori concorso al Festival Bar 1978.

Eccolo qui, premiata Forneria Marconi, Capitani Coraggiosi. Questo è un brano musicale della premiata Forneria Marconi, pubblicato nell'84 all'interno dell'album PFM. È stata anche sigla, pensate, questa canzone televisiva. Il pezzo fu scelto come sigla della famosa trasmissione televisiva di Rai 1 domenica nella stagione 84-85, portando la band a una grandissima popolarità televisiva e generalista. Oh, bene, vado a ricordare che Franz Di Cioccio, voce e batteria, Patrick Giras al basso, Lucio Fabri violino e cori, Marco Sfogli chitarra, e poi c'è Alessandro Scaglione tastiere e cori, Eugenio Mori seconda batteria, Luca Zabini tastiere, chitarra e voce, per special guest, appunto, ospite speciale, insomma. Ok, va bene, siamo pronti per andare a curiosare su un'altra formazione che è in gara con Sfida tra i Giganti. Abbiamo detto PFM, PU, i Nomadi, e ci sono anche i Mattia Bazar. Questi un 45 giri, la facciata è Che male fa, e poi invece per quanto riguarda la facciata B, Un domani sempre pieno di te. Sono tutte canzoni davvero che sono state davvero dei grandi successi, anche in un lato B la canzone ha spopolato. Questo è anche il terzo singolo di Mattia Bazar, pubblicato nel 1976, che anticipa l'album Gran Bazar del 1977. Oh, che bello, se risentiamo rimaniamo, come dire, avvolti, colpiti come sempre dalla grande voce di Antonella Ruggero. Che male fa alla Sfida tra i Giganti.

0: Antonella Ruggero, voce, poi Carlo Marrale che abbiamo sentito in questo pezzo, chitarra e voce, Piero Cassano, tastiere e voce, Aldo Stellita al basso e poi Giancarlo Golzi, batteria, e si è unito subito dopo il primo singolo. Ricordo che Marrale, Cassano e Stellita provenivano da un altro gruppo musicale precedente, i Jet, ok? Un altro gran bel pezzo questo di Mattia Bazar dal titolo Che male fa?
1: Sfida tragica.

0: chimiche.
1: Dammi solo un minuto, questo è un grande successo dei Pooh, pubblicato nel settembre del 1977, inserito nell'album Rotolando Respirando. Il tema di questa canzone è la struggente storia di un addio. Una donna ha deciso di andarsene mentre l'uomo cerca di trattenerla per un ultimo istante, rievocando i ricordi di un amore che sta finendo. E va bene, una canzone che davvero è stato un cavallo di battaglia, ma ce ne sono tanti dei Pooh, ma come dei Nomadi della PFM e dei Mattia Bazar, per cui insomma è appena iniziata la quinta puntata di sfida tra i giganti.

quanto tempo è passato, Franco? 1966, questo pezzo, come potete giudicare, il titolo di questo primo grande successo del gruppo musicale italiano I Nomadi. Il brano è la versione italiana di The Revolution Kind di Sonny Bono, e poi viene presentato anche il Cantagiro nel 66, divenne un inno del movimento beat italiano. Per la formazione dell'epoca comprendeva il fondatore, ancora oggi in forza a questa band che continua davvero ad ottenere grandi successi, anche qui in Sardegna, Beppe Carletti alle tastiere e l'indimenticabile Augusto Daolio alla voce. Bene, vi ricordo di votare un solo voto per una di queste band: i Pooh, la BFM, Mattia Bazar oppure i Nomadi. E adesso andiamo a sentire uno dei pezzi forse più amati di questa formazione, Impressioni di settembre della premiata Foneria Marconi. Questo è uscito nell'ottobre del 71 come lato B del 45 giri, La carrozza di Hans, ed è il primo brano italiano a usare un sintetizzatore Moog. Ecco, gli autori, insomma, la musica è di Franco Mussidda, mentre il testo è firmato da Mauro Pagani e Mogol. È davvero un pezzo davvero bello. Il testo nasce da un incontro in Brianza e da sensazioni autunnali e bucoliche, con un tono che richiama il romanticismo ottocentesco. Lo ascoltiamo tutto per intero, Impressioni di settembre, premiata Forneria Marconi.

Tu Semplicità, questo è il pezzo di Mattia Bazar, è un celebre brano di questo gruppo pubblicato nel 78 come traccia di apertura ed estratto dall'album Semplicità, anno di pubblicazione 78. Ricordo la formazione di quel periodo: Antonella Ruggero, affiancata dai fondatori del gruppo Aldo Stellita, Carlo Marrale, Piero Cassano e Giancarlo Golzi. Il singolo è uscito come 45 giri, ha cabinato il brano e così diventando rapidamente uno dei pezzi ancora oggi più amati e rappresentativi del loro repertorio di quel periodo, ma ancora oggi davvero. Poi Mattia Bazar si sono ovviamente hanno cambiato anche loro, insomma, poi vi faremo sentire che qualcosa del gruppo attuale, no, di Mattia Bazar. Comunque vi ricordo che la prossima puntata saranno ancora queste le band che dovete votare e avremo modo di ascoltare altri successi. Ho il tempo, siamo già in sigla, ho il tempo per salutarvi tutti, abbracciarvi, ringraziarvi per l'ascolto e ringrazio Franco, che è stato come sempre abile e attento in regia, dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Poi c'è Radio Centrale Oristano, capitanata dal direttore Alessandro Fiori, e ancora Radio Felix On Air 2026. Non so se ci sono altre radio collegate, Franco, fammelo sapere nelle prossime puntate, così andremo a menzionarle, va bene? Da parte mia davvero tutto, fate i bravi, continuate a seguire le nostre web radio, non ho detto le repliche. Allora, questo appuntamento è andato in onda oggi, va bene, lunedì 5 ottobre in diretta a mezzogiorno, come sempre. Mercoledì andremo in onda in replica alle 20, invece giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle 10. Abbiamo insomma selezionato un po' di orari in maniera che tanti più amici possono seguire questo programma se non ce l'hanno fatta a seguirlo in diretta il lunedì a mezzogiorno. È davvero tutto, grazie e fate i bravi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 renuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonetta.

0: liberaci dal male.
1: Liberiamoci, è il momento dei ruoli, analizziamoci, non mettiamoci fretta, rilassiamoci, guardiamoci un momento, accarezziamoci.
0: Ma quando mi dicesti

primo della classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiai. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: pazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

dem Leben des kleinen Johannes. La manina che sbuca palle.

0: amici.
1: Aus dem Leben, des kleinen Johannes.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

E ci siamo oggi lunghissimi, ci siamo presi una bella pausa dalle 18 fino adesso alle 18 e 21 minuti primi, quando siamo partiti per dare il via a questo appuntamento del sabato pomeriggio con il programma Sabato con noi. Quindi buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati a questa bella binata di Internet Radio. In apertura voglio salutare subito il mio collega Marcello Live Group, che mi ha raccomandato: fammi saluti, io ti faccio subito i saluti, caro Marcello, che oggi è impegnato in una bella serata alla Grand Hotel Terme di Montegrotto dalle 21 alle 23.30, in una bella serata live, perché lui fa l'artista da appunto serate live in luoghi veramente eleganti e simpatici. Allora, se siete nella zona di Montegrotto, alle Terme di Montegrotto, beh, recatevi al Grand Hotel Terme di Montegrotto, perché dalle 21 alle 23.30 ci sarà Marcello Live Group con il suo spettacolo dal vivo. Gli Illusion, no, con il brano One Way Ticket stanno aprendo questo appuntamento. Un saluto va anche a tutte le internet radio che sono interconnesse, quindi Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo da Villa Puzzo, Radio M1 da Ferrara, Music Factory Oristano, Felix On Air 2026, ancora chi dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music e Radio Condivisione Palermo. Buon pomeriggio a tutti e adesso entriamo subito nel vivo della nostra programmazione con una bella proposta di Alessandra Amoroso, perché è obbligatorio e anche doveroso, quando si entra a casa di qualcuno, dire buongiorno, e Alessandra Amoroso ci consente di farle musica. Buongiorno a tutti, godetevi la musica, Franco è con voi.

0: realtà. Buongiorno.
1: Alessandra Amoroso ci ha augurato un buongiorno in musica e adesso si prosegue con le delicatezze. Quando si entra a casa vostra bisogna farlo. Biagio Antonacci che ribadisce, stavolta vi dà anche della bell'anima. Buongiorno bell'anima con Biagio Antonacci.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

sì, quando le persone sono innamorate si danno delle belle anime, no? E qualcuno però ribadisce che innamorarsi non è che sia una cosa molto, molto vantaggiosa. Dice con la pesce di Martino, innamorarsi perdutamente non è una cosa che aiuta molto. Va bene, godiamoci la musica di Colapesce e di Martino. 18:31 primi.

0: La pesce di Martino ci hanno parlato di quanto non sia un buon affare innamorarsi perdutamente. Adesso abbiamo di scena i Bunker 44 accompagnati dal compianto Pino D'Angiò con il brano Ma che idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fredda

0: data, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Bunker 44 e Pino D'Angiò con il brano Ma che idea. Adesso arriva Alfa a tenerci compagnia con il brano Vabbè, ciao. 18 e 38 minuti primi. Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

0: Un po' di musica italiana, tutta di fila. D'Argent Amico con Onda Alta prosegue l'onda della musica italiana.
1: C'è chi mi chiama

D'Argent Amico con il brano Onda Alta ci ha tenuto compagnia alle 18:43 minuti primi. Adesso arriva Gianna Nannini che ci propone un classico della musica italiana, Io che non vivo senza te. Godiamoci la musica! 328-6136-763 per eventuali richieste musicali e per saluti in diretta o comunque insomma registrati. Mandate il messaggio a chi volete. Adesso Gianna Nannini con noi.

Gianna Nannini ci ha proposto questo classico dal titolo Io che non vivo senza te. Proseguiamo con la musica, con un grande artista della musica italiana, scomparso qualche anno fa, ma che ha lasciato veramente una eredità di musica fantastica. Lo ascoltiamo con il brano L'era del cinghiale bianco. Stiamo parlando di Franco Battiato. Godiamoci la musica.

Era l'era del cinghiale bianco, proposta da Franco Battiato. Adesso un pezzo vecchissimo del repertorio della grande Mina. Il brano è Bibopalula. E allora eccola qua per voi. Godiamocela!

Rossi è andata Mina con Beba Paola, adesso Anthony R. Feltri con il brano Mama, no mama, chi lo sa, bisogna sfogliare la margherita, facciamolo insieme.

Dopo Anthony R. Feltri con il brano Mama no Mama, adesso i Coma Cose con Mala Vita. Franco tenetevi compagnia, 328-6136-763 è il numero che potete utilizzare per le vostre eventuali richieste musicali.

E dopo i Coma Cose con il brano Malavita, adesso Gerardo Pulli che dice: io sono ai tropici. È una maniera, come dire, lasciatemi rilassato, non stressatevi troppo. 19 e un minuto, quasi due, e Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

Era Gerardo Pulli con il brano Io sono ai tropici, 19:05 minuti primi. Eros Ramazzotti di scena, che ci tiene compagnia con il brano Controvento. Con questo brano mando un saluto alla mia amica Efi, che ascolta la Germania, e tutte le amiche appassionate della produzione artistica di Eros Ramazzotti. Godetevi la musica di Eros Ramazzotti.

un brano leggermente triste, questo di Eros Ramazzotti dal titolo Controvento. Adesso proseguiamo con la musica italiana grazie a Marco Mengoni e il brano bellissimo 19 e 9 minuti primi.

Bellissimo era la proposta artistica musicale di Marco Mengoni. E quando siete felici, che rumore fa la felicità? Questa è la domanda che si fanno in Negrita, che andiamo ad ascoltarci adesso. Un saluto va alla mia amica Lilith, appassionatissima di tutta la produzione artistica dei Negrita. Ciao, buon ascolto con i Negrita.

Che rumore fa la felicità? Questa era la domanda che si facevano i Negrita. Possiamo provare a dipingerla come fanno i Modà? Con il brano Come un pittore. 19 e 18 minuti primi. Questo è il programma Sabato con noi.

Erano in moda a tenerci compagnia con il brano Come un pittore, e adesso una bella immagine poetica ci viene regalata da John Lennon grazie alla richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione. Ci ascoltiamo John Lennon con il brano Imagine. Godiamoci la musica!

E dopo John Lennon con il brano Imagine, richiesto da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, adesso i Pinguini Tattici Nucleari con il brano Ruba.

Immagino già l'espressione di Marco DJ Felix. Dice, ma Franco, oggi non hai fatto un remix? Adesso arrivano, caro Marco. Per te Sal Da Vinci intrecciato con gli Alphaville, con il brano Fuga in Japan, con Davide Sala DJ a realizzare questa experimental version del mashup, appunto, Fuga in Japan. Ok, godiamoci la musica tutta per Marco DJ Felix, direttore artistico di Felix On Air 2026.

E così ci siamo ascoltati Sal da Vinci intrecciato con gli Alfa Vil con il brano Fuga in Giappone. Davide Sala ha realizzato questa versione sperimentale di questo mashup e noi ce lo siamo gustato. Si può fare qualcosa di migliore, però va bene, apprezziamo l'esperimento. Proseguiamo con la musica, sempre gli intrecci artistici di Davide Sala DJ, stavolta Peppino Di Capri, scomparso poco tempo fa. Lo ascoltiamo con Champagne, remixato da il grande Davide Sala DJ nella Funky House Remix Version Champagne. Arriva!

Davide Sala DJ ci ha proposto questa riedizione del brano di Peppino Di Capri, Champagne. Adesso andiamo avanti con un pezzo di qualche estate fa, era J-Ax a proporlo, era quasi diventato un tormentone, mi pare fosse la colonna sonora anche di qualche pubblicità, il brano porta il titolo di Ostia Lido, 19:37 minuti primi, Franco tenne di compagnia con il programma Sabato con noi.

0: Era il brano di J-Ax Ostia Lido. Pensate un po', estate 2019. Adesso andiamo avanti con la musica italiana, grazie a Neck, il brano Mi farò trovare pronto. E perché no? È quasi ora della pizza, mi farò trovare pronto. 19 e 41 minuti primi, godiamoci la musica. Arriva!
1: Certi strani mutamenti.

Era Neck a tenerci compagnia con il brano Mi farò trovare pronto. E siete pronti a un brano rock? Questa è la richiesta di Letizia che dice: ho sentito prima un brano di John Lennon, formazione dei Beatles, protagonista appunto della formazione dei Beatles negli anni che furono. Dice: perché non mi fai ascoltare un brano dei Rolling Stones che sia bello aggressivo? E allora per te Start Me Up dei Rolling Stones. Ciao Letizia, buon ascolto.

E dopo i Rolling Stones è arrivata la voce di Samantha Fox che dice "Nothing gonna stop me now", e sicuramente non la fermiamo noi. 19:48 minuti primi.

Era Samantha Fox a tenerci compagnia con il brano Nothing Gonna Stop Me Now. E adesso proseguiamo con la musica vintage con Cliff Richard, che andiamo ad ascoltare con il brano We Don't Talk Anymore. E siamo quasi alla conclusione di questo appuntamento, allora godiamoci questa musica, poi abbiamo qualcosa di italiano da proporvi per coccolarvi in musica prima della chiusura dell'appuntamento. Voglio ricordarvi domani dalle 20 alle 21.30 l'appuntamento con Paolo Dalu e il programma Box e Ballo di Sardegna, sempre in questa bella binata di internet radio, e poi

a conclusione alle 21.30 l'appuntamento con Giocare su Human in Rock. Prima, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, l'appuntamento con Franco e il programma Domenica con noi. Adesso Cliff Richards, We Don't Talk Anymore, godiamoci la musica.

Era Cliff Richards a proporci il brano We Don't Talk Anymore, e adesso è il momento di salutarci musica, e lo facciamo con i New Trolls remixati da Davide Sala DJ. Il brano è Quella carezza della sera, e con questa carezza e musica vi do appuntamento a domani pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Vi ricordo che al termine di questo appuntamento musicale sulle frequenze virtuali di Radio Sardegna Costa Smeralda andrà in onda il programma con Alberto Prisco Rock Wave, l'onda del rock, quindi restate all'ascolto. E poi vi ricordo che a seguire ci sarà l'appuntamento con Chicco Lecca, il suo Magical Mystery Tour. Insomma, anche questa settimana l'appuntamento del sabato è con noi e con le nostre internet radio, quindi restate all'ascolto. Adesso i New Trolls, e grazie di cuore per avermi seguito. Godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao, buona serata.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Calderone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!